dall'omera dam to spezmit durilli musica e alanci manna legni ancora cura levo si che fai si della.